0: samo hitovi.
1: Si muti e fe, non t'avevo ma se me di confiar, non era mai bisogno.